0: Credevi di essere arrivato e poi ho perso tutto.
1: 没有人上来就写好结局.
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
3: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: 被束缚.
4: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Come lo hanno senso?
1: 被漠视.
5: This is our final warning!
6: I'm not breaking any laws.
1: 难道生来平凡? 就该被沉默?
7: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo di football.
1: 纵有万难, 亦要执着前行.
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Robby, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
1: 六月, 不被定义.
11: 时事是一串密码, 如何用最短时间解锁各方之见? 与其群英中搜索, 自海里翻找, 生化间探秘, 不如由我罗列拆解, 为你浓缩时间, 扩充视野空间。
12: 总编辑时间, 今晚10点, 凤凰卫视资讯台。 凤凰卫视国际传播矩阵网络精品内容解读国际大事，新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，融汇精彩，放眼未来。您正在收看的是凤凰卫视。